Sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita tutte le mattine che sono in macchina, mettete canzoni che sono troppo belle e la radio mia è preferita perché mi rilassa, mi distende e mi fa sentire bene. Grazie per le vostre canzoni che ci mettete. Radio

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è l'animale che la mattina va su quattro zampe, a mezzogiorno con due e la sera invece cammina su tre zampe? La risposta è l'uomo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Giordana Angi, piano piano. La

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 2:53.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Danti, Luca Carboni e Shade. Canzone sbagliata.
2: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini. Resto in piedi come il muro di Berlino. Toro scatenato sì come il Pacino.

0: sono Marcello da Palermo, volevo dire a Radio Margherita semplicemente grazie per la compagnia, ti amo Radio Margherita, grazie.
1: Radio Margherita ti fa compagnia anche a Palermo.

fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Michele, è stato facile.
2: Amore mio.

In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Annalisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Annalisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A modo mio amo. Quello che non sai di me. Superare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 3:29.

0: Adriano Pappalardo. Ricominciamo.
1: E lasciami gridare! Lasciami sfogare!

Ogni piccolo gesto quotidiano, come ridurre gli sprechi o riciclare, contribuisce a costruire un pianeta più sano per tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 3 e 51 minuti.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedi.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Toto Cutugno, gli amore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, pensando a te.

canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Alberto Radius.

mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Alberto Radius è nato a Roma il 1 giugno 1942 ed è stato un virtuoso chitarrista, vero mago delle sei corde, cantante e produttore discografico italiano e musicista raffinatissimo. Alberto Radius inizia la carriera verso la fine degli anni 50 con i White Booster. Si trasferisce quindi a Milano, dove suona con gli inglesi Simon & Pennis, per passare poco dopo con i Quelli, la band che successivamente diverrà la PFM premiata Forneria Marconi, dove è stato chiamato per sostituire Franco Mussida, impegnato a svolgere il servizio di leva. Con questo complesso, Radius incide le prime canzoni e sviluppa un suo personale modo di suonare la chitarra. Alberto Radius, con il rientro di Mussida, lascia la formazione e, su suggerimento dell'impresario Franco Mamone, insieme con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, fonda il complesso della Formula 3. Successivamente, dopo l'incontro con Lucio Battisti, il complesso della Formula 3 debutta con l'etichetta appena fondata dal cantautore, la numero 1, incidendo un brano dello stesso Battisti dal titolo Questo folle sentimento, che si piazza al quinto posto della classifica dei dischi singoli più venduti in Italia. Il primo album Dies Irae è del 1970 ed è proprio il suono della chitarra di Radius a costituire la trama dell'album. Pur continuando a lavorare e a riscuotere successi con la band, Radius, due anni dopo, incide il primo album da solista. Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Alberto Radius fonda il gruppo denominato Il Volo, che incide due album e che si caratterizza per certe sonorità mediterranee. Dopo lo scioglimento del complesso Il Volo, nel 1976, Alberto Radius incide il suo secondo album solista, Che cosa sei, che segna una svolta musicale nella sua carriera. L'anno successivo esce il suo album di maggior successo, Carta straccia, grazie soprattutto al brano Nel ghetto, intenso brano rock. In contemporanea comincia un'intensa carriera di session man che lo vede al fianco dei maggiori cantanti italiani, di cui a volte è stato anche produttore. Nel 1978 apre lo studio Radius, in cui inciderà i suoi album successivi. Nel 1986 costituisce i Cantautores, band con cui partecipa a varie trasmissioni televisive di revival musicale. Nel 1987 collabora con Mina. Alberto Radius è morto a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, il 16 febbraio 2023, all'età di 80 anni. Tra le canzoni più famose di Alberto Radius ricordiamo Che cosa sei? Il respiro di Laura. Mille lacrime. Nel ghetto. Manca.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Alberto Radius.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Rocco Hunt e Anna Mena.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Paolo Mengoli, perché l'hai fatto?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Giugno Russo. Un'estate al mare.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia, al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: è Radio Margherita Musica Italiana.
1: Giovanotti, estate. Vedo

0: festa a rientro da Sisa.
1: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina. Oggi è l'onomastico di Sabina e Sabino. Il nome ha origine latina e significa nativo della Sabina. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 agosto del 1991 a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia. Lo scioglilingua di oggi è: al pozzo di Messere Pazzin dei Pazzi c'era una pazza che spezzava le pezze. Venne Messer Pazzin dei Pazzi e buttò nel pozzo la pazza che spezzava le pezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mamma, mamma, posso giocare con il nonno? Certo, ma dopo rimetti a posto le ossa. Ed ora l'aforisma del giorno. Il destino è il risultato delle scelte che non sapevamo di aver fatto. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto. Adesso l'indovinello del giorno. Ha una gran quantità di sale. La risposta è castello. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, Felice da Bari. Proverbio sull'avaro: ucar chial ye como puerc ye buen dopo muerte. L'avaro è come il porco, è buono dopo morto, per l'eredità. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Nafta. Nafta, dal francese naft e dal latino nafta. Significato: olio combustibile in colore volatile più leggero dell'acqua.

0: scegliere la mobilità sostenibile. Vuol dire ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita nelle nostre città.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palermo, dove gli auguri vanno a Silvia Gullo. Il viaggio prosegue verso Favara, in provincia di Agrigento, e lì troviamo Morena Vella, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Michele Scognamiglio. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Crotone, dove festeggiamo Roberto Aceto. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Petrosino, in provincia di Trapani, e abbracciare Adele Zichichi. Infine, il nostro viaggio si conclude a Collesano, in provincia di Palermo, con gli auguri per Adriana Ilardo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

Buongiorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky, canale 827. E su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Ornella Vanoni.

fantasia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si

0: La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia. La gente si trova, si tocca, ci prova, si lascia in una nostalgia.
1: Ecco la musica.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Ornella Vanoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. C'è qualcosa che non sai. L'appuntamento. La gente e me. La voglia alla pazzia. Tristezza. E una ragione di più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 6 e 30 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine.
1: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Delatore, delatore, dal latino delator, a sua volta da deferre, cioè affidare qualcosa a qualcuno, portare. Significato: chi per interesse denuncia qualcuno all'autorità, spia.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Uragano, uragano. Dallo spagnolo huracán, forse nome del dio delle tempeste, dei lampi e dei tuoni degli indigeni delle Antille. Significato: terribile burrasca, tempesta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trebbiare, trebbiare, dal latino tribulare, cioè pigiare. Significato: battere il grano e altri cereali con strumenti appositi per separare i chicchi dalle altre parti della pianta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Monarca, monarca, dal tardo latino monarca e dal greco monarches, composto di monos, uno solo, e da archeo, io comando. Significato: capo di una monarchia, re, sovrano.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: giorni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 6:52.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Grazia Marziali di Nuoro. Ci spostiamo ora in Campania ad Acerra, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Carmela Azzolio. Proseguiamo verso Paceco, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Giuseppe Barraco. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonino Arnetta. Voliamo a Porto Paolo di Capopassero, in provincia di Siracusa, e troviamo Concetta Rabito. Infine, gli auguri vanno a Maria Cristina Lena di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Lucio Battisti. 10 ragazze.
2: Ho visto.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Dina e chiamo da Canicattì. Tutti i giorni, precisamente tutte le mattine, io e la mia cara mamma Rita ascoltiamo la vostra radio, dove trasmettete delle canzoni veramente fantastiche. Un messaggio che volevo mandare stamattina è un messaggio di positività. Tutti abbiamo dei problemi, non c'è alcuna persona, alcuna famiglia che non ha un problema. Il mio messaggio è un messaggio positivo, cioè concentriamoci su quello che abbiamo anziché su quello che non abbiamo. Questo è il segreto della felicità. La vita è bella, la vita è un'opportunità per migliorare, per cambiare, per fare qualcosa.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lucio Dalla. Cara.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 7 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine.
1: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Quando vedo un uomo piangere nel buio della sua stanza, mi domando cosa lo spinga a non accendere la luce.
1: L'angolo del sorriso.
2: Per smettere di bere, ho provato con la psicanalisi. Ora bevo sdraiato su un divano.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ti ho dato una mano e ti sei preso il braccio. Restituiscimi almeno l'orologio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Riciclare e ridurre i rifiuti non è soltanto un'abitudine ecologica, ma un gesto di responsabilità verso la collettività.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Audio 2. Zucchero amaro.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Sempre presente l'alta pressione in questo finire di settimana sull'Italia. Al nord, sabato, cielo sereno poco nuvoloso, temporali pomeridiani sulle Alpi di nord-est. Al centro, passaggio di nuvole in questa mattinata, variabilità, qualche localizzato piovasco, dal pomeriggio maggiore stabilità. E poi il sud, cielo sereno, offuscato da velature anche spesse in transito, gran caldo in Sicilia e Puglia, punte fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

Buongiorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Francesca. Sono bugiarda.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Massimo da Cosenza, volevo dire a chi sente quest'ora quello che ha scritto un grande scrittore, Voltaire, e pensatore, che l'uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. Baci e abbracci a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto, 091 30 27 12.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Canzoni napoletane.
6: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
5: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
6: O su TV Satta, canale 646.
5: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
6: In DAB e in streaming.
5: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
6: Canzoni napoletane.
5: Suoni antichi.
6: Passione.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 8:21.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: Un augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina. Oggi è l'onomastico di Sabina e Sabino. Il nome ha origine latina e significa nativo della Sabina. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 agosto del 1991 a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia. Lo scioglilingua di oggi è: al pozzo di Messere Pazzin dei Pazzi c'era una pazza che spezzava le pezze. Venne Messer Pazzin dei Pazzi e buttò nel pozzo la pazza che spezzava le pezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Mamma, mamma, posso giocare con il nonno? Certo, ma dopo rimetti a posto le ossa. Ed ora l'aforisma del giorno. Il destino è il risultato delle scelte che non sapevamo di aver fatto. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare per qualche minuto sulla parte colpita un batuffolo di cotone imbevuto d'aceto. Adesso l'indovinello del giorno. Ha una gran quantità di sale. La risposta è castello. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao, Felice da Bari. Proverbio sull'avaro: ucar chial ye como puerc ye buen dopo muert. L'avaro è come il porco, è buono dopo morto, per l'eredità. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Nafta. Nafta, dal francese naft e dal latino nafta. Significato: olio combustibile in colore volatile più leggero dell'acqua.
3: Vilma Goic. Finalmente. Dalla...

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Mino Reitano, la pura verità.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Siegfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Alessio Galea.
2: La decisione è dei vertici RAI. Via Ranucci è conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci offerte tre opzioni per altri incarichi, ma sulla decisione è bufera. Decretata la fine di Report, dice lo stesso Ranucci, mentre i giornalisti storici del programma avvertono pronti a dimetterci in blocco. Sul fronte politico Salvini apprezza, mentre i 5 Stelle parlano di editto Meloni, vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e l'accusa del PD.
1: La catastrofe in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi e tra loro tre italiani, difficilissimi soccorsi. Al centro-sud temperature soffocanti intorno ai 40 gradi, al nord ancora maltempo. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, ci sono danni e disagi. Si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A alle 20:45. Il Milan di Armorim ospita il Venezia. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Grazia Marziali di Nuoro. Ci spostiamo ora in Campania ad Acerra, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Carmela Azzolio. Proseguiamo verso Paceco, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Giuseppe Barraco. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonino Arnetta. Voliamo a Porto Paolo di Capopassero, in provincia di Siracusa, e troviamo Concetta Rabito. Infine, gli auguri vanno a Maria Cristina Lena di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Lo sai che in fondo anche

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Cordio, la nostra vita.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 9 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine.
1: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 3% grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: modo per rivederci ancora.
1: Daniele Cobianchi. Mi accontenterei soltanto.

0: bene su
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
1: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Rosa Caremia da Grottagli e vorrei dire il mio proverbio: l'erba che non si cura si calpesta. Ciao!
4: Siamo Barbara, Margherita e Teseo. Il nostro proverbio sardo, noi chiamiamo della Sardegna, dal medio campidano, è su decu chi non conosciri su zaffanao, ovvero sia l'asino che non conosce lo zafferano. Noi lo usiamo quando abbiamo un interlocutore presuntuoso e che si vanta di conoscenza, di sapere tante cose e poi alla fine non conosce veramente le cose di pregio, come per noi lo zafferano, che è l'oro rosso.
5: Sono Aldo da Favara, in provincia di Agrigento, e il proverbio che vorrei ricordare è questo: attacco scecco un nuovo padrone, il che sta a significare sostanzialmente: fai quello che ti dice il tuo datore di lavoro, anche se tu lo ritieni sbagliato, comunque non la ritieni la soluzione più corretta, visto che comunque la responsabilità è sempre del datore di lavoro.
6: Ciao alla regia, agli ascoltatori di Radio Margherita. Il mio proverbio, che non ho ancora sentito nella trasmissione, è un proverbio che tutti conosciamo: è campa cavallo che l'erba cresce. Ciao, grazie.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Morandi, questo grande pasticcio. Questo

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Anna e sono di Milano. Volevo avvertire le persone che hanno le cassette di sicurezza in banca di stare attenti, perché io dopo 7 anni che non entravo più a aprire la cassetta, quando sono andata 15 giorni fa mi sono trovata delle monete d'oro che avevo in un scofanetto, me le sono trovate, me le hanno scambiate con le monete delle Olimpiadi, cosa che non sapevo neanche che esistessero. Perciò quando sono andata per aprire la cassetta non sono riuscita né io né la persona che mi ha accompagnato giù, abbiamo dovuto chiamare il direttore, perciò era stata manomessa la cassetta e io non ho più trovato le mie monete d'oro, sono ancora dentro.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 9 e 52 minuti.
0: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Palermo, dove gli auguri vanno a Silvia Gullo. Il viaggio prosegue verso Favara, in provincia di Agrigento, e lì troviamo Morena Vella, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, per fare gli auguri a Michele Scognamiglio. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Crotone, dove festeggiamo Roberto Aceto. Attraversiamo l'Italia per arrivare a Petrosino, in provincia di Trapani, e abbracciare Adele Zichichi. Infine, il nostro viaggio si conclude a Collesano, in provincia di Palermo, con gli auguri per Adriana Ilardo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Lucio Battisti, anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Orietta Berti, quando l'amore diventa poesia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine.
1: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Alberto Radius.

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Alberto Radius è nato a Roma il 1 giugno 1942 ed è stato un virtuoso chitarrista, vero mago delle sei corde, cantante e produttore discografico italiano e musicista raffinatissimo. Alberto Radius inizia la carriera verso la fine degli anni 50 con i White Booster. Si trasferisce quindi a Milano, dove suona con gli inglesi Simon & Pennis, per passare poco dopo con I Quelli, la band che successivamente diverrà la PFM premiata Forneria Marconi, dove è stato chiamato per sostituire Franco Mussida, impegnato a svolgere il servizio di leva. Con questo complesso, Radius incide le prime canzoni e sviluppa un suo personale modo di suonare la chitarra. Alberto Radius, con il rientro di Mussida, lascia la formazione e, su suggerimento dell'impresario Franco Mamone, insieme con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, fonda il complesso della Formula 3. Successivamente, dopo l'incontro con Lucio Battisti, il complesso della Formula 3 debutta con l'etichetta appena fondata dal cantautore, la numero 1, incidendo un brano dello stesso Battisti dal titolo Questo folle sentimento, che si piazza al quinto posto della classifica dei dischi singoli più venduti in Italia. Il primo album Dies Irae è del 1970 ed è proprio il suono della chitarra di Radius a costituire la trama dell'album. Pur continuando a lavorare e a riscuotere successi con la band, Radius, due anni dopo, incide il primo album da solista. Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Alberto Radius fonda il gruppo denominato Il Volo, che incide due album e che si caratterizza per certe sonorità mediterranee. Dopo lo scioglimento del complesso Il Volo, nel 1976, Alberto Radius incide il suo secondo album solista, Che cosa sei, che segna una svolta musicale nella sua carriera. L'anno successivo esce il suo album di maggior successo, Carta straccia, grazie soprattutto al brano Nel ghetto, intenso brano rock. In contemporanea comincia un'intensa carriera di session man che lo vede al fianco dei maggiori cantanti italiani, di cui a volte è stato anche produttore. Nel 1978 apre lo studio Radius, in cui inciderà i suoi album successivi. Nel 1986 costituisce i Cantautores, band con cui partecipa a varie trasmissioni televisive di revival musicale. Nel 1987 collabora con Mina. Alberto Radius è morto a San Colombano a Lambro, in provincia di Milano, il 16 febbraio 2023, all'età di 80 anni. Tra le canzoni più famose di Alberto Radius ricordiamo Che cosa sei? Il respiro di Laura. Mille lacrime. Nel ghetto. Manca la

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Alberto Radius.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Mina e Alberto Lupo. Parole, parole.
4: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Amore effimero.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Maria Grazia Marziali di Nuoro. Ci spostiamo ora in Campania ad Acerra, in provincia di Napoli, dove gli auguri vanno a Carmela Azzolio. Proseguiamo verso Paceco, in provincia di Trapani, per fare gli auguri a Giuseppe Barraco. A Palermo arrivano i nostri auguri per Antonino Arnetta. Voliamo a Porto Paolo di Capopassero, in provincia di Siracusa, e troviamo Concetta Rabito. Infine, gli auguri vanno a Maria Cristina Lena di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Antonio da Catanzaro. Il mio appello è verso tutti i ragazzi, ma soprattutto a non solo i ragazzi, ma un po' in generale a tutti quelli che fumano. E, ai giorni d'oggi è veramente impressionante vedere la grande quantità di ragazzi che ancora fumano. Andate a visitare i reparti oncologici, i reparti in cui la maggior parte di ragazzi hanno dei problemi dovuti al fumo. Dovete smetterla. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Annalisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Annalisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A modo mio amo. Quello che non sai di me. Superare.
0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 11 e 29 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine.
2: La Chiesa Cattolica ricorda Santa Sabina.
3: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
0: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Alessandro Bono e Andrea Mingardi. Con un amico vicino.
1: Cosa c'è che non va? Che si legge negli occhi. Anche io alla tua età

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Piero Mazzocchetti. Tutto mi parla di te.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 morti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rasuwa, distrutto. Tre dispersi, anche tre italiani. Bufera sulla Rai per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report. Il giornalista promette battaglia in nome della libertà di stampa. I colleghi di Report pronti alle dimissioni. Violenta rivolta nel carcere di Cavadonna a Siracusa, un gruppo di detenuti si è arrampicato sui tetti danneggiando alcune strutture, feriti 11 agenti. Si corre oggi in Spagna il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento con il motomondiale dopo le libere di ieri. Alle 10:50 sono in programma le qualifiche della MotoGP, mentre alle 15 si correrà la Sprint Race, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Ilaria Porceddu e Max Gazzè. Tu non hai capito.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italia.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Totò? Si dice che l'occasione fa l'uomo ladro, ma anche per la donna non ci metterei la mano sul fuoco. Sa cosa diceva Confucio? La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Sa cosa diceva Martin Luther King? La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 12 e 52 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
4: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
3: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde

0: più.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Angelo, telefono da Cagliari e chiedo che di questa nostra bellissima terra, la Sardegna, si possano riunire gli uomini e le donne di buona volontà per mettersi insieme non per un cartello politico ma per fare una rivoluzione culturale, che la cultura scenda in strada e parli ai sardi, perché la politica sta rovinando la Sardegna.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: lei.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 13:23.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Alfio e chiamo sempre da Catania. Poc'anzi ho ascoltato un messaggio di un certo signor Tiziano che diciamo plaude alla opportunità di installare negli asili le telecamere di sorveglianza per evitare abusi eccetera eccetera eccetera. Bene, caro Tiziano, non è vero quello che tu dici, che in un paese civile bisogna montare le telecamere. È esattamente il contrario, caro Tiziano. In un paese che si dichiara civile non ci sarebbe bisogno di montare nessun sistema di sorveglianza, nessuna telecamera. Caro Tiziano, rifletti a quello che dici, rifletti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 13:55.

0: Vita Notizie.
1: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
2: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
1: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Ribelli. Un posto al sole.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giovanna, chiamo da Palermo e mi riferisco al signore che proprio poco fa ha chiamato riguardo agli animali che lavorano nei circhi. Io sono un insegnante di scuola primaria ed è diseducativo quanto mai portare i bambini al circo dove ci sono gli animali. Se i suoi bambini non vanno al circo è perché sono stati abituati male, soprattutto dal nonno che non ne capisce niente di educazione, e soprattutto bisogna insegnare ai bambini ad avere rispetto per quei poveri animali che vengono sedati, sacrificati per farci ridere. Non sappiamo cosa, anzi sappiamo perfettamente cosa c'è dietro tutto questo divertimento, e dica al nonno che il suo messaggio è stato trasmesso diverse volte. Il nonno sarà un po' rincoglionito, scusate, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Un rimedio casalingo per il trattamento dei brufoli è il dentifricio in pasta. Provate a metterne un po' sul brufolo e lasciate agire per qualche ora. Vedrete che si seccherà e migliorerà.
0: I consigli della nonna.
1: Se una cattiva digestione vi ha provocato mal di pancia o nausea, preparatevi un tè con una fetta di radice di zenzero fresco lasciata in infusione per circa 20 minuti.
0: I consigli della nonna.
1: Bere ogni giorno del succo di mirtillo aiuta a prevenire e curare le infezioni del tratto urinario.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
2: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
1: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Carla e chiamo da Genova. Vorrei ricordare a tutte le mamme che desiderano allattare che in Italia esiste un'associazione che gratuitamente, con un sito pienissimo di informazioni, può aiutarle a trovare le informazioni che non trovano da altre parti. L'associazione si chiama La Lece League e il sito è www.lllitalia.org. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 14:58.

0: Sono Luigi da Lecce. Complimenti, siete fantastici. Speriamo che duri sempre Radio Margherita. Un saluto a tutti, grazie.
1: Radio Margherita, sei fantastica. Speriamo duri sempre, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questo.

Parlo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto, sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli a pagarne il costo.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 15 e 25 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Un ambiente più pulito oggi significa un futuro più sicuro e sereno per le nuove generazioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 15:56.

0: Ivano Fossati, se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
2: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. E il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
1: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una quarantina di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.
5: Due

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Filippo da Palermo. Vorrei dare un consiglio a tutti i ciclisti di dotare le proprie bici di luci anteriori e posteriori. La sera diventa un pericolo. Questo consiglio potrebbe salvarvi la vita, considerando oltretutto la poca illuminazione delle nostre strade.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 16:24.

0: l'indovinello del giorno.
1: Tu mi pianti, ma io non cresco. La risposta è il chiodo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 17. In punto.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia, infatti il contesto rimarrà anticiclonico da nord a sud, una giornata con ampi spazi assolati e con cieli sereni, anche se di tanto in tanto qualche velatura nel cielo tenderà anche a farsi vedere. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo al sud, generalmente sul nostro territorio i valori non andranno oltre i 34-35 gradi, ad eccezione delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove ancora avremo punte di 38 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con l'MC Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Anna da Siracusa. Volevo lasciare il mio pensiero. Chi non ricorda il bene passato è già oggi un vecchio, sappiatelo. Ciao Radio Margherita, un bacio.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 17 e 29 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ansiolitico. Ansiolitico, da ansia e dal greco liutikos, significato farmaco atto a curare e attenuare gli stati ansiosi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Spasimare. Spasimare. Significato avere spasimi, ma in senso figurato desiderare grandemente, smaniare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Impapocchiare. Impapocchiare, dal napoletano mpapucchia, da papocchia, cioè pappamolle, poi imbroglio, significato forma dialettale per raggirare, imbrogliare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Latente. Latente, dal latino latens, cioè stare nascosto, significato potenziale, virtuale, oscuro, nascosto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Salve a tutti, Miriangela dalla Puglia. Io vorrei dare solamente un consiglio per quanto riguarda l'inquinamento, visto il surriscaldamento, l'effetto serra e l'aria purtroppo irrespirabile. Vorrei dire che secondo me aumentare gli spazi verdi in tutti i comuni, in tutti i paesi, sia una politica da adottare, quindi una manovra molto buona per ossigenare di più, e secondo me ne vale veramente la pena, e quindi pensiamoci. Niente, grazie a Radio Margherita di questa opportunità. Arrivederci.
1: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Rai nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Alessio Galea.
2: Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa. Il commento di Ranucci, sul piede di guerra anche i giornalisti del programma, pronti a lasciare in blocco, parlano di una proposta irricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, l'attacco alle opposizioni, volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta. Ci sono riusciti.
1: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi in Nepal dopo la catastrofe dello scorso mercoledì. A Kathmandu la delegazione della Farnesina, stiamo verificando se fossero presenti altri connazionali. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria di ieri, danneggiate 10 chiese, il palazzo comunale, almeno 8 famiglie evacuate, migliaia le auto danneggiate, ferite in modo lieve una 40 di persone. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Alessandra Amoroso. Trova un modo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
4: O su TV Satta, canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
4: In DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passione di storia.

0: 00 30 34 64.
1: Gruppo Italiano. Anni ruggenti.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. L'acqua, però già parlava l'Austria della Cina sull'acqua. Cioè praticamente noi dobbiamo essere come l'acqua noi. Cioè noi dobbiamo essere praticamente che quando troviamo flessibili, adattabili, quando troviamo un ostacolo non ci dobbiamo andare incontro, ma ci dobbiamo adattare, piegare, come quando soffia il vento, no? Ci dobbiamo la stessa direzione delle piante. Se non ci spezziamo, se siamo rigidi. Poi l'acqua è pura, cristallina, limpida, quindi non dobbiamo dire bugie. Poi se tu trovi un ostacolo va sempre avanti, quindi è perseverante, per quante righe gli metti va sempre avanti, è perseverante, si elimina, e quindi adattabile, perseverante, cristallina.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 18:23.

0: definitely jabberwocky. I love you overall. Ciao.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Grembiule nero e fiocco azzurro per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma.
2: L'angolo del sorriso.
3: Alla periferia di Napoli hanno riportato alla luce una statua greca raffigurante un mostro metà uomo e metà Peppino di Capri.
2: L'angolo del sorriso.
3: Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato anche una coppia di zanzare.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Angelo da Siracusa, guardia giurata. Volevo segnalare, ma può essere che non c'è nessuno che guarda i nostri contratti? Nessuno in Italia che guarda i nostri contratti. Lavoriamo di sabato, di domenica, notti, 12 ore, per 45 euro al giorno armati, dunque correndo il rischio e di tutto di più. Meditate, gente, guardia giurata che guadagna 45 euro al giorno e lavora tutte le feste, sabato, domenica. Non ci sono feste per noi, non c'è neanche la vita sociale per 45 euro al giorno. Che in Italia guardino i nostri contratti. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Julio Iglesias.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 18 e 55 minuti. Lucio Battisti, balla.

dal sonno prende forma un'illusione, che la vita è un'occasione e domani si offrirà.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Alessia e chiamo da Milano. Volevo fare un appello ai GISA di Milano, ai vigili urbani. Invece di dare le multe a chi magari parcheggia un istante la macchina per una consegna di un documento, oppure perché ha un faro rotto, come è capitato all'ascoltatore stamattina che ho sentito di Firenze, e becca una multa di 80 euro e vengono scalati i punti della patente, date piuttosto delle multe salate alle persone che usano la bicicletta in modo improprio, andando sui marciapiedi, sfrecciando letteralmente, rischiando di buttare a terra i passanti, i bambini, gli anziani, cani e gatti. Per cortesia, vigilate di più sulle nostre strade, sulla sicurezza dei pedoni, perché il marciapiede è di tutti. Per il resto ci sono le piste ciclabili e la strada. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Annalisa.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Annalisa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. A modo mio amo. Quello che non sai di me. Superare.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Sono le ore 19 e 27 minuti.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma, latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso. Sono qui che

La vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

bottiglia intera e che mi manchi da morire, eppure il cane non la smette di abbaiare, e sarà che ogni volta che ti penso ricomincio sempre

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Elisa, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 19:53.

0: Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Cristiano Cosa. La vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Samuele Bersani, il pescatore di Asterischi. C'è un quaderno.

0: fatto resterò così.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Maurizio, telefono da Roma. Volevo lasciare un appello a questa meravigliosa Radio Margherita. Nelle nazioni ricche la gente mangia troppo e ingrassa e poi paga cifre esorbitanti ai cosiddetti istruttori di yoga nella speranza di dimagrire. Le persone cercano di ridurre il peso superfluo servendosi di tutte queste ginnastiche artificiali. Non capiscono che basterebbe nutrirsi di verdura, di frutta o di cereali per non ingrassare. Si ingrassa quando si mangia troppo voracemente e quando si mangia la carne. Le persone troppo golose soffrono di diabete, di eccesso di peso, di disturbi cardiaci e via dicendo.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 20 e 24 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Riso e latte, levati e scotolatte. Mangia riso e mangia latte, ti riempi la pancia e dopo mezz'ora hai di nuovo fame. Però in quel minuto la pancia si riempie.
4: Sono Giuseppe da Catania e volevo dire questo proverbio, praticamente aiattam frasciam allora fai figli ovvi. Significato che fare le cose di fretta non sempre vengono bene. Grazie, arrivederci.
5: Ciao a tutti, sono Salvino da Rosolini, provincia di Siracusa. Il proverbio di oggi: quando amico non te spunna prima uci, vuol dire che lo scorso non ci piace. Che significa in italiano? Quando l'amico non risponde subito alla chiamata, vuol dire che non gli conviene il discorso. Grazie a tutti, ciao.
6: Chiamo da Canicazzi. Qui diciamo un proverbio: lo punto dello poveretto non torna mai, che in italiano significa il conto che si fa il povero non ci torna mai i conti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Firenze. Il telefono per rispondere a quel amico ascoltatore che chiamava da Milano e fa l'artista dei pullman per i turisti e si lamentava del fatto che per entrare nelle città d'arte come Venezia, Roma e Firenze bisognava pagare i pullman 200, 300, 400 euro. A Firenze infatti costa 400 euro l'ingresso per i pullman, proprio per disincentivare l'ingresso di questi pullman che intasano il traffico e fanno turismo mordi e fuggi. C'è un bel, grande, bel parcheggio scambiatore a Cardice, nel comune accanto di Firenze, dove la gente potrebbe essere scaricata lì, perché c'è la fermata del tram che in 15 minuti arriva in centro a Firenze. Così si decongestiona il traffico cittadino, loro in 15 minuti sono in centro e sono pure vicini poi per ripartire l'autostrada.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Lucio Dalla. Bisogna saper perdere. No!

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 20:58.

0: chiamo Piero e chiamo da Crotone. Grazie di esistere e voglio semplicemente dire che le altre radio si ascoltano. Radio Margherita si fa ascoltare.
1: Radio Margherita si fa ascoltare anche a Crotone.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Francesco Gabbani.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve, sono Eleonora da Scandicci. Vorrei segnalare a docenti, studenti e appassionati di scienze il sito eduscienze.com, dove è possibile trovare più di 300 interessantissime conferenze di argomento scientifico. Ripeto, eduscienze.com. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 21 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

canzoni sopra le nuvole, oggi ricordiamo Alberto Radius.

Alberto Radius è nato a Roma il 1 giugno 1942 ed è stato un virtuoso chitarrista, vero mago delle sei corde, cantante e produttore discografico italiano e musicista raffinatissimo. Alberto Radius inizia la carriera verso la fine degli anni 50 con i White Booster. Si trasferisce quindi a Milano, dove suona con gli inglesi Simon & Pennis, per passare poco dopo con i Quelli, la band che successivamente diverrà la PFM premiata Forneria Marconi, dove è stato chiamato per sostituire Franco Mussida, impegnato a svolgere il servizio di leva. Con questo complesso, Radius incide le prime canzoni e sviluppa un suo personale modo di suonare la chitarra. Alberto Radius, con il rientro di Mussida, lascia la formazione e, su suggerimento dell'impresario Franco Mamone, insieme con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi, fonda il complesso della Formula 3. Successivamente, dopo l'incontro con Lucio Battisti, il complesso della Formula 3 debutta con l'etichetta appena fondata dal cantautore, la numero 1, incidendo un brano dello stesso Battisti dal titolo Questo folle sentimento, che si piazza al quinto posto della classifica dei dischi singoli più venduti in Italia. Il primo album Dies Irae è del 1970 ed è proprio il suono della chitarra di Radius a costituire la trama dell'album. Pur continuando a lavorare e a riscuotere successi con la band, Radius, due anni dopo, incide il primo album da solista. Nel 1974, dopo lo scioglimento dei Formula 3, Alberto Radius fonda il gruppo denominato Il Volo, che incide due album e che si caratterizza per certe sonorità mediterranee. Dopo lo scioglimento del complesso Il Volo, nel 1976, Alberto Radius incide il suo secondo album solista, Che cosa sei, che segna una svolta musicale nella sua carriera. L'anno successivo esce il suo album di maggior successo, Carta straccia, grazie soprattutto al brano Nel ghetto, intenso brano rock. In contemporanea comincia un'intensa carriera di session man che lo vede al fianco dei maggiori cantanti italiani, di cui a volte è stato anche produttore. Nel 1978 apre lo studio Radius, in cui inciderà i suoi album successivi. Nel 1986 costituisce i Cantautores, band con cui partecipa a varie trasmissioni televisive di revival musicale. Nel 1987 collabora con Mina. Alberto Radius è morto a San Colombano al Lambro, in provincia di Milano, il 16 febbraio 2023, all'età di 80 anni. Tra le canzoni più famose di Alberto Radius ricordiamo Che cosa sei? Il respiro di Laura. Mille lacrime. Nel ghetto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Alberto Radius.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Erminio Sinni, è tu davanti a me.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Francesco, chiamo da Taurianova, Reggio Calabria. Vorrei lanciare questo appello con la speranza che qualche persona competente possa ascoltarlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, al largo di Haifa, in Israele, è stato affondato un sommergibile italiano con 50 uomini a bordo. Non è stato mai fatto niente per il recupero di questi poveri ragazzi che si trovano là a 50 metri di profondità, mi sembra. Comunque l'appello è questo, che affinché il governo italiano, come mai non ha mai fatto niente per il recupero di questi uomini, e quindi dargli una giusta e onorata sepoltura. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 22. In punto.
3: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

Un giorno insieme con Francesco Gabbani. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Tommaso da Sciauli. Volevo pregare Radio Margherita che più di qualche volta può mandare in onda questo messaggio, perché penso che sia in interesse di tutti quanti, di tutto il popolo, diciamo, italiano. Ci sono degli avvocati che abusano del loro potere, del loro ufficio, e praticamente così facendo rovinano la gente. Io penso che ci vorrebbe un tormentone per questa classe di avvocati, perché questi abusano proprio, sono almeno 40, 50, 60 anni che abusano del loro potere. Ma quando è vero che nasce, che so, una legge oppure qualche motivo, qualche sistema, qualche meccanismo perché questi debbono fare il loro lavoro, è vero, onestamente?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Drer da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei, uno dei padri del nostro diritto? La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.
2: Sa cosa diceva Gabriel García Márquez? Tutti gli esseri umani hanno tre vite, una pubblica, una privata e l'altra segreta.
1: Sa cosa diceva Primo Levi? Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Onofrio da Milano. Volevo lasciare una mia testimonianza. La strada. Ricordati che se la strada la trovi sempre in salita è solo perché sei destinato ad arrivare più in alto.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ipu, quando una lei va via,

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 agosto. Sono le ore 22 e 54 minuti.

0: Contattate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: Speciale Radio Margherita.
1: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno. Immagini.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Gigi D'Alessio. Tu che ne sai?
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: piccolo sacrificio per te, un enorme sollievo per chi soffre. Dona il sangue.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Patrizia da Genova. Volevo fare un appello chiedendo al ministro dell'istruzione se può mettere delle persone, chiaramente delle persone specializzate, quindi psicopedagogisti, psicologi, psichiatri, per valutare l'idoneità degli insegnanti dalla scuola primaria alla scuola secondaria, perché nessuno valuta la loro idoneità. E sappiamo che loro insegnano la materia per cui hanno studiato, quindi la disciplina che conoscono, però questo non significa saper insegnare. Saper insegnare è ben altro. Io posso conoscere il francese, ma se non so insegnare, il fatto che conosco il francese, questo per fare un esempio, non serve a niente.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23:59.

0: Dio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Patty Pravo.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Patty Pravo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Chissà come finirò, La bambola, Pazza idea, Pensiero stupendo, Se perdo te e Sentimento.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Peppino Di Capri.
2: Biagio Antonacci. Quanto tempo e ancora? No.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
0: Piero Marras, una serata in rima.
2: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica, l'avevamo già fatto,

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti,

la classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Ci sono uomini che si lasciano convincere sempre dall'ultimo che parla. E questo è il colmo della stupidità.

specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppina, chiamo da Palermo. Vorrei rispondere alla signora, che mi è sembrato un po' medievale, che dice che la felicità in una famiglia risiede solo quando la donna sta zitta, cioè dai tempi appunto della donna angelo del focolare. I tempi sono cambiati, basterebbe solo un po' di educazione da tutti i membri della famiglia per essere veramente felici, senza che la donna debba venir meno a quelli che sono le sue ideologie. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Riccardo Inge. Fino a domani. Ora allora.

0: Viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 30 agosto. È mezzanotte e 54 minuti.
2: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.
3: Vattene.

0: Io ascolto Radio Margherita perché è come un'oasi nel deserto del mondo. Grazie da Antonino Peri. Un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita. Ciao ciao.
1: Radio Margherita, un'oasi nel deserto del mondo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Domenico Modugno.

che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente

Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: palato opposto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Cristiano Cosa. La vita cos'è?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, chiamo da Pomodonia, un paese bellissimo della Sicilia, dove tutto è consentito, tutto è permesso. No, ripeto questo perché chiamo dal profondo sud, dove tutto è consentito, dove tutto è lecito. Chiamasi Pomodonia. Grazie Radio Margherita, ti amo.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le verruche cutanee sono molto comuni e ci sono diversi rimedi della nonna per rimuoverle. Iniziate strofinando uno spicchio d'aglio sulla verruca, oppure una pasta a base di bicarbonato e olio di ricino. In alternativa potrete anche versare del succo di arancia o limone sulla verruca o strofinare con dell'ananas.
0: I consigli della nonna.
1: Un rimedio per le scottature è quello di applicarvi sopra dell'aloe vera. Sentirete immediatamente sollievo.
0: I consigli della nonna.
1: Un rimedio naturale contro il prurito e il gonfiore provocati dalle punture di zanzara è quello di applicarvi sopra una piccola quantità di ammoniaca.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il sangue non si produce in laboratorio. Solo tu puoi offrirlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sarà.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Io mi chiamo Franca, mia figlia ha 9 anni e mezzo, va a scuola in Francia da quando ha 4 anni, il mercoledì non va a scuola, quindi va a scuola solo lunedì, martedì, giovedì, venerdì, il mercoledì ripassano, fanno sport, si riposano, fanno vacanze alternate durante l'anno, un mese in meno d'estate. E il francese è una lingua difficilissima, studiano inglese e sono molto felice perché non hanno compiti d'estate e durante la settimana lavorano molto, moltissimo in classe, fanno vela, fanno tanti sport eppure sono come gli altri. Grazie, adeguatevi.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 30 agosto. È l'una e 51 minuti. Anna Marchetti, ma come posso non pensarti più?

Un giorno insieme con Domenico Modugno. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.